0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Oggi in Croazia si celebra la giornata della vittoria e della gratitudine alla patria. Gli uffici postali, le banche e alcuni negozi oggi saranno chiusi. Questa sera sulla piazza principale della nostra città si terrà il concerto del gruppo Dale Caobala con inizio alle ore 21. Cari ospiti, approfittate del vostro soggiorno sulla nostra isola per passeggiate romantiche o per esplorare la natura o varie attività. Fate una passeggiata a Veliloš in Lusingrande, visitate l'istituto Il Mondo Blu, Plavis Viet, e imparate tante cose sui nostri delfini che vivono nelle nostre acque locali. Potete noleggiare una bici o fare una passeggiata, visitare i nostri punti panoramici, Belvedere, Providenza, Monte San Giovanni oppure il Monte Baston, Bella Straja. Potete salire sul Monte Ossero, potete prenotare un corso di tennis o di windsurfing oppure un corso sub. Le possibilità sono davvero molte. Siete cordialmente invitati. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo per oggi. Soleggiato nel pomeriggio, annuvolamento con possibilità di pioggia, vento debole. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
0: È il notiziario.

0: Lucy in piccolo, siete pronti?
1: Viola, let me see you dance, Viola.
0: Venerdì 7 agosto, alle 21.30, in Piazza della Repubblica di Croazia, vi aspetta l'energia travolgente dello Zucchero Tribute Band, Diavolo in Noi. Ad arricchire la serata ci sarà anche uno speciale ospite musicale, che in un emozionante duetto farà rivivere le indimenticabili canzoni del grande Luciano Pavarotti. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica di Croazia, la vostra comunità degli italiani di Lussi in Piccolo. Degli italiani di Lussi in Piccolo.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Lusin Piccolo, siete pronti?
2: Baila, let me see you dance, baby.
1: Venerdì 7 agosto, alle 21.30, in Piazza della Repubblica di Croazia, vi aspetta l'energia travolgente dello Zucchero Tribute Band, Diavolo in Noi. Ad arricchire la serata ci sarà anche uno speciale ospite musicale, che in un emozionante duetto farà rivivere le indimenticabili canzoni del grande Luciano Pavarotti. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica di Croazia, la vostra comunità degli italiani di Lusin Piccolo.

0: ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Lucin Piccolo, siete pronti?
2: Baila. Let me see you dance, baby.
1: Venerdì 7 agosto, alle 21.30, in Piazza della Repubblica di Croazia, vi aspetta l'energia travolgente dello Zucchero Tribute Band, Diavolo in Noi. Ad arricchire la serata ci sarà anche uno speciale ospite musicale, che in un emozionante duetto farà rivivere le indimenticabili canzoni del grande Luciano Pavarotti. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica di Croazia, la vostra comunità degli italiani di Lucin Piccolo.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Preparate le vostre cuffie perché ci potete seguire alla frequenza di 92.8 MHz o semplicemente visitate il nostro sito web per godervi la trasmissione online. Abbiamo preparato per voi contenuti vari e affascinanti, dalle storie locali a interessanti ospiti. Oggi in Croazia si celebra la giornata della vittoria e della gratitudine alla patria. Gli uffici postali, le banche e alcuni negozi oggi saranno chiusi. Questa sera sulla piazza principale della nostra città si terrà il concerto del gruppo Dale Caobala con inizio alle ore 21. Cari ospiti, approfittate del vostro soggiorno sulla nostra isola per passeggiate romantiche o per esplorare la natura o varie attività. Fate una passeggiata a Veli Loshin Lusingrande, visitate l'istituto Il Mondo Blu, Plavi Sviet, e imparate tante cose sui nostri delfini che vivono nelle nostre acque locali. Potete noleggiare una bici o fare una passeggiata, visitare i nostri punti panoramici, Belvedere, Providenza, Monte San Giovanni oppure il Monte Baston, Vela Straja. Potete salire sul Monte Ossero. Potete prenotare un corso di tennis o di windsurfing oppure un corso sub. Le possibilità sono davvero molte. Siete cordialmente invitati. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo per domani.
1: Soleggiato, nel pomeriggio annuvolamento con possibilità di pioggia, vento debole.
2: Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

schiaffo, lo sputo, la spinta, la parola che aggiusta e che cura per le cose che non vedrò mai in questa grande avventura, per un nuovo pensiero che arriva senza averlo nemmeno pensato, per il sole che

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Benvenuti in un altro emozionante programma per gli ospiti in lingua italiana. Oggi vi porteremo le ultime novità e gli eventi sul nostro splendido arcipelago. Scoprite cosa sta accadendo sulla nostra isola, nella nostra città e cosa vi aspetta nei prossimi giorni. Oggi in Croazia si celebra la giornata della vittoria e della gratitudine alla patria. Gli uffici postali, le banche e alcuni negozi oggi saranno chiusi. Questa sera sulla piazza principale della nostra città si terrà il concerto del gruppo Dale Caobala con inizio alle ore 21. Cari ospiti, approfittate del vostro soggiorno sulla nostra isola per passeggiate romantiche o per esplorare la natura o varie attività. Fate una passeggiata a Veli Loshin Lusingrande, visitate l'istituto Il Mondo Blu, Plavis Viet, e imparate tante cose sui nostri delfini che vivono nelle nostre acque locali. Potete noleggiare una bici o fare una passeggiata, visitare i nostri punti panoramici, Belvedere, Providenza, Monte San Giovanni oppure il Monte Baston, Vella Straja. Potete salire sul Monte Ossero, potete prenotare un corso di tennis o di windsurfing oppure un corso sub. Le possibilità sono davvero molte. Siete cordialmente invitati. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo per domani.
1: Soleggiato nel pomeriggio, annuvolamento con possibilità di pioggia, vento debole.
2: Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Lusin Piccolo, siete pronti?
2: Baila. Let me see you dance, baby.
1: Venerdì 7 agosto, alle 21.30, in Piazza della Repubblica di Croazia, vi aspetta l'energia travolgente dello Zucchero Tribute Band, Diavolo in Noi. Ad arricchire la serata ci sarà anche uno speciale ospite musicale, che in un emozionante duetto farà rivivere le indimenticabili canzoni del grande Luciano Pavarotti. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica di Croazia, la vostra comunità degli italiani di Lusin Piccolo.